0: Se spartire, ma per qualche dovresti domandare lo stella? Se il palo bucato di bagno cruenta, chi ha il niente negato di attrampe, da un'ora lo stella bere.
1: Sono le